simbolo lì. Dekin. Kani jane wale. Sun kaad ke. Ye nahi samajhte. Kiska awaaz bol raha hai. Woh samajhte.